No, no, no, no.

Turn my headphone down a little bit. Yeah.

come un Freud sopra beat, spacca il mic. Ehi, si rap mio, sei mai chic, sembro Disney. Matta che Mad Men insieme a Dani su TDC prima di GTA 6. Questa merda è buona come... Solo nel rap sono un attimo strambo. Passiamo con una banda, voi che fate l'album. Se fate serata insieme, poi fate le targo.

ci hai mai fatto caso. Non ti sei accorto di essere ricco, non parlo di soldi. E mentre la domenica qui piove, a casa mia c'è il sole.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

sono roba capo contare solo tu, perché sono cose che danno succedere dietro e maniera peculiare, cose particolari, perché tu, queste cose,

Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

guarda fuori, la luna in cielo ma è già mattina, ha fatto tardi la sera prima, e quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere, diventi rossa se ti guardano in strada, sembra sia per te alba chiara, si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra di

Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto. Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

crisi di pianto, aspetta un momento, con un grande salto, cadi sul pavimento, mi sfiori il cuore, do un colpo sul petto, se non mi risveglio, forse anche meglio, cosa rimane se arriva l'inverno, scusami tanto, devo stare attento, faccio lo stronzo, ma non ci riesco con te, non so cosa mi succede, tappo le orecchie se dici che non hai sogni, non mi risveglio.

cucchiaio di un anno. E quando esco mangio ricordi in bianco, perché il sapore ormai se n'è andato, non lo ricordo più. Mangio ricordi.

Non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia. Sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo giù.

0: fatti. Ciao.
1: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

Chiudo ancora la porta di camera, non ho ancora la forza di uscire. C'è un elastico tra il letto e l'anima che mi tira e mi riporta qui. Sto ascoltando una canzone che non riuscirò a cantare, e prendo gocce per dormire solo per poter sognare. È come se dimenticassi le parole, solo quando devo spiegare che cosa. Sento papà che mi chiama da di là, ed io so solo dire, sono qua.

0: Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto. Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto. Come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare. Sei tu, aumenta la tecnologia, diminuisce il lessico, si arricchisce l'immagine, si impoverisce il resto. Non presto la mia voce per buone cause.

servono, sì, forse dipendo un po' da certe bugie, certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi nemmeno.

ora che non è più tempo, ora che sono contento. Scrivo e cancello, poi scrivo e cancello, poi già che ci sono correggo. Sono le 11:30, chissà se è rimasto un cornetto.

Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

Quando al compagno di mia madre non bastarono le parole. Io avevo 9 anni e stavo già imparando a odiare. Lui la spinse contro il tavolo, io spiavo dalla sala. Avrei preso un candelabro solo per spaccare il cranio. Chiamai mio fratello giusto in tempo.

0: sarai dopo.
1: Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non aveva regole.

morto. Il mio mondo è l'inferno, se vuoi ti ci porto. Quei ragazzini giocano a Gomorra e i genitori a darsi addosso. Ogni sabato sera in piazza seduti per terra. Qualche amico è lontano e qualcuno è in una caserma. Mi hai lasciato perché starmi vicino ti uccide. Conservo il sangue che hanno perso le nostre ferite. L'autobus non passa, Roma che è una gabbia. Io vorrei parlarti ma ti vedo distratta. Mia madre che ormai

0: anche la scuola. Ti ho vista all'orientale che piangevi sola.
1: Se ti penso troppo penso al 68, vestita un po' di niente con fantasmi addosso. Vorrei rispecchiarmi in qualche quadro che non conosco, però poi mi conosco. E siamo Barboni e Libellule.

0: sicura.
1: Non è poi così facile per me. Dentro quei baci sento le guerre, ma quando mi abbracci non sento più niente.
2: Guardami e dimmi se tu ti fidi di me. Farti sentire che non è impossibile. Cadessi giù ci saresti tu in sé.

pensarlo, tu vuoi sentirlo. Non riesco a stare distratto, ho spinto. Tanto ho riso, pianto e valso. Sarà che ti parlo è finto. Il filtro che c'è quando parliamo. Mi chiedo se quando parlo mi senti. Come sento il tuo fiato quando scoppiamo. E ti vedo a nudo con gli occhi sinceri. A dirti che va bene così mi sentirei solo un bugiardo. Non posso far finta di niente. Ho paura solamente quando ti guardo. Mi fai sentire tutto e niente. Come se non servesse

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

sbagliati. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio, e a volte fa davvero male.

mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto. Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: Kiss Party. Woo! Now that it's only we would never go to bed again.
1: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto è

scivolare, scivolare sui miei fianchi. Quel bacio in via del coronario che per te son corso e poi ricorso ai ripari.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro De Milano. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto paglia qualche tizi per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare.
1: No prigione, baby.
0: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro De Milano. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto pacchi a pacchettini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scampo, vino bianco e l'aragosta. Ho il passo felpato pure quando sto in canotta. Dentro lei sto affogando, qua servirebbe un canotto. 3 metri sopra il cielo come Riccardo Scamarcio. Sento sicuro.

diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto pacchi a pacchettini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scampo, vino bianco e l'aragosta. Ho il passo felpato pure quando sto in canotta. Dentro lei sto affogando, qua servirebbe un canotto.

Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

sarà 24. Ore ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

che non è più tempo, ora che sono contento. Scrivo e cancello, poi scrivo e cancello, poi già che ci sono correggo. Sono le 11:30, chissà se è rimasto un cornetto.

Rose and Village, bro. Somebody gotta be bad.

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto. Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi, di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi, odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno, 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio, vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio, non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio, io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio, ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte, sogno d'oro, sono una rissa nel fuori onda, guardo sta scena che moribonda, oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma, qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda, se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa, io sorrido a ste serpi anche a te che mi elogi che dietro mi parli male, ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare, ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale, tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame, tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto, hai presente il 21 dicembre? Per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito. Che magari un domani si alzano tutti, come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno. Frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno, ed addosso c'ho sempre qualcosa che è intinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.
2: Sai, alla

di bruciarlo, questa sera sono giù, neanche col micro ci parlo. Ferite aperte al pubblico, so che non guariranno ed è sbagliato pensare di essere quello sbagliato. Arde un fuoco che non riesco più a spegnere con le lacrime, né se sciogliessi un iceberg o prosciugassi il mare.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Sono il 18:30 in punto, è venerdì 22 maggio, io sono Giada Arena e come ogni giorno, perlomeno dal lunedì al venerdì, vi faccio compagnia per un'oretta, dalle 18:30 alle 19:30, un lasso di tempo che idealmente è quello che trascorrete dall'uscire dal lavoro all'arrivare a casa, dall'uscire dal lavoro andare a fare l'aperitivo, oppure dal non uscire dal lavoro se siete in smart working. Beati voi tra i pochi fortunati che possono ancora soffrire dello smart working o del lavoro da remoto e probabilmente in questo lasso di tempo semplicemente vi state rilassando sul divano, state anzi chillando, per usare un termine tecnico che forgia la linea editoriale di Non è in Radio, ma pure la mia, perché comunque a quest'ora è giusto ascoltare delle canzoni che ci fanno prendere bene e dimenticare le atrocità dell'esistenza. Che dire? Allora, proprio per dimenticare le atrocità dell'esistenza, questo venerdì, come ogni venerdì, abbiamo preparato per voi sia una selezione dei pezzi più interessanti usciti oggi, che io stessa ascolterò per la prima volta insieme a voi, quindi potrò reactare in diretta, e poi anche la rassegna stampa tutta matta di cui vi parlo ogni venerdì, cioè una selezione di notizie assurde da tutto il mondo che mi hanno particolarmente colpito per potenziale comico, potenziale di dadaismo, di bizzarria, insomma, cerco di assecondare il dettame dato da programma Wunderkammer, Camera delle Meraviglie. Per me dovete entrarci e restare a bocca aperta, e quindi così cercheremo di fare anche oggi. Mi piace l'idea di aprire questa puntata con il nuovo singolo uscito proprio oggi del gruppo francese che canta in italiano, con cui ho chiuso la puntata di ieri. Ieri abbiamo ascoltato il loro pezzo Ecco la notte, che era del 2020 o 2021, non ricordo. Oggi ascoltiamo il nuovo singolo, appunto uscito oggi, dei Dov'è Liana, trio di francesi grandi italofoni e italofili, e ascoltiamo Cookies Party.
1: The name of the project is Cookies Party. Woo! Now that it's only we will never go to bed again.
2: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca.

Cookies Party, dov'è Liana? Ma che carina questa canzone, adorabile. Vabbè, me lo aspettavo, ma devo dire mi piace questa svolta fanciullesca del trio francese, che di solito invece va a sfrucugliare in temi come la seduzione, la conquista, in maniera sempre molto ironica. Invece adesso regressione all'infanzia, bambino interiore, fanciullino e altre figure retoriche attinenti ai più piccoli. E tra l'altro ho trovato la spiegazione di questo pezzo e ve la leggo. Dice il gruppo, i Dov'è Liana: Cookies Party è un road movie surreale che racconta l'intento rivoluzionario di un gruppo di bambini che vuole raggirare le regole del mondo adulto. Il nome segreto di questo progetto è Cookies Party ed è vietato agli adulti. E poi loro raccontano: non ci interessava parlare dell'infanzia da una prospettiva adulta o nostalgica, ciò che ci interessava era entrare sinceramente in questi personaggi, seguire la loro logica e costruire il loro mondo dall'inizio alla fine. Carini, divertenti, questo nuovo singolo tra l'altro va a anticipare le date imminenti italiane. Stasera suonano al Miami Festival, il 30 maggio allo Springattito da Roma, poi c'è una data a Bologna, una a Olbia e appunto mi è stato raccontato proprio da un membro degli stessi Dov'è Liana che loro sono assolutamente sorpresi per il fatto che in Francia non sono assolutamente conosciuti, noti, ascoltati. Tutto il loro pubblico è in Italia, tutto il loro pubblico è in Italia ed è davvero interessante proprio la dedizione con cui continuano a fare musica per noi. Grazie ai cugini d'Oltralpe, Dov'è Liana, che appunto con questa canzone adorabile mi portano alla mente tutti i film di bambini ribelli, soli e senza controllo di adulti, che mi divertono sempre molto. Cioè, ricordo quando ero piccolo, ovviamente L'isola che non c'è di Peter Pan mi sembrava irresistibile, ma crescendo poi ovviamente penso a Stand By Me, film insomma celeberrimo di ragazzini che fanno cose, ma anche vabbè il libro Anna di Niccolò Ammaniti, che racconta ve lo dico senza spoiler, tanto insomma si capisce all'inizio del libro, un mondo post apocalittico in cui gli unici sopravvissuti sono i bambini. Quindi insomma tutto questo mondo qui di bambini che prendono il comando delle cose mi è sempre affascinato, e quindi mi piace che adesso i Dov'è Liana abbiano fatto l'inno nazionale de sta roba qua. E poi un'altra novità gustosetta, ebbene sì, è la nostra Charlie XCX, che come droppa quante canzoni nuove sta facendo uscire. Questa qui che non ho ancora sentito, la sentirò insieme a voi adesso e spero davvero che non mi deluda, perché come sapete io sono molto fan della nostra Charlie. Va a tributare il mondo della moda in una sorta di continuità con la bellissima Runway featuring di Lady Gaga e Doechii, realizzata per Il Diavolo Veste Prada 2. Questo pezzo di Charlie XCX si intitola SS26, che sarebbe una sigla che viene usata nel mondo della moda per definire le collezioni primavera-estate. SS sarebbe Spring Summer 2026, quindi è il pezzo che la nostra Charlie ci propone per questa primavera-estate, e sentiamo se ci fa venire voglia di sfilare e ancheggiare.

SS26, Charlie XCX, e niente, io tutte le volte mi sa che porto un po' sfortuna, tutte le volte dico spero che questa artista che amo molto, questo nuovo singolo, non mi deluda, e oggi mi ha deluso Charlie. Un po' sgonfio, possiamo dire. Perché? Perché si poteva godere la coda lunga di Rock Music, il pezzo che ha fatto uscire, mi sembra, circa un mese fa, si è parlato tanto, insomma, di queste sue nuove sonorità, e fatto uscire sto pezzo, non lo so, secondo me insomma non degno del percorso recente della nostra Charlie, però vabbè, io purtroppo sono più severa con gli artisti che amo, questo è un mio problema, ma proprio psicanalitico, forse dovrei parlarne in sede di psicoterapia, e quindi adesso solleviamo gli umori, ma in particolare il mio, perché secondo me a voi che ve frega se Charlie XCX ha fatto una canzone così così, io invece ci resto proprio male, come se fosse un'amica mia che mi ha deluso, mi ha dato buca 10 minuti prima del nostro appuntamento, insomma me la vivo così, quindi adesso alleggeriamo gli animi con la prima delle notizie buffe che ho selezionato per voi oggi. Questa viene dal Regno Unito, quindi terra di Charlie XCX, non ci spostiamo molto, più precisamente a Wakefield, dove mi sono imbattuta in questa notizia pubblicata niente po' di meno che dalla BBC, quindi comunque con valore giornalistico, come dire. Che è successo? Il titolo è: una donna ha ricevuto l'ordine di rimuovere una statua a forma di gorilla alta 1,20 m dalla facciata della sua casa. Ovviamente ho letto questo titolo, subito ho cliccato, ho detto ok, questo venerdì rassegna stampa ci va immediatamente, e infatti eccoci qua. Allora, questa signora, che si chiama Adele, non è la cantante Adele, è un'altra Adele, più di 20 anni fa, quando viveva in un'altra città, che era Leeds, acquistò una statua a grandezza naturale di un gorilla, che chiamò affettuosamente Caesar, che sarebbe Cesare. Quindi, se possibile, fa ancora più ridere, per me soprattutto romana, pensa che c'è un gorilla di 1,20 m,

in Inghilterra che si chiama Cesare. Comunque, si compra questo... questo gorilla e lo espone insomma nella sua casa per anni, insomma stiamo parlando di più di 20 anni fa. Nel 2024 si trasferisce in un altro centro che è Wakefield e per celebrare tutti questi anni con la sua amata statua di gorilla chiamata Cesare fa costruire una sorta di piattaforma di legno sulla facciata della sua villetta schiera, proprio sopra il portone d'ingresso, e ci colloca la statua di Caesar, Cesare, come a salutare tutte le persone che entrano nella sua casa. Quindi le foto sono davvero eccezionali, perché poi immaginate proprio queste villette a schiera da sobborgo inglese, super pulite, anche un po' malinconiche, grigie, e poi a un certo punto 1,20 m di gorilla sopra l'ingresso della signora. Però il consiglio comunale ha informato questa signora Adele, proprietaria della casa, che era stata presentata una denuncia che riguardava questo gorilla e le aveva consigliato di rimuoverlo perché non aveva il permesso di costruire la piattaforma e di piazzare questo gorilla che viola le norme urbanistiche e arreca danno estetico. La donna quindi ha presentato ricorso, ma martedì purtroppo le è stato comunicato che le è stato respinto. Quindi lei ha tempo fino al 9 giugno per rimuovere sia la statua del gorilla Cesare che la piattaforma che lo sostiene. Lei ovviamente ha protestato, ha detto non sto facendo male a nessuno, il gorilla non può cadere, è fissato saldamente, ci sono persone che nei propri cortili mettono materassi e immondizie e voi mi state denunciando per la statua di un gorilla simpaticissimo. Niente, il consiglio comunale di Wakefield su queste cose non scherza, entro il 9 giugno Cesare deve scendere da quella facciata. Quindi ci aggiorneremo, spero di ricevere aggiornamenti su questa storia che ovviamente ormai mi sta a cuore. E questo è, possiamo dire, citando il titolo del nuovo singolo di Mida che stiamo per ascoltare, un bel casino.

Carina questa canzone, simpatichello. Mida, ex concorrente di Amici, ha fatto Sanremo Giovani, ma in realtà insomma sta avendo una sua carriera piuttosto dignitosa una volta usciti da questi contenitori televisivi che troppo spesso poi vanno a inghiottire i giovani artisti. E invece bravo Mida, bravo, mi mette di buon umore, anche se mi suona come mille altri pezzi di Blanco, di Chiello, ma non fa niente. Io sono contenta di aver ascoltato questo pezzo. Sarà che la delusione per Johnny XCX era tanta che mi sono bastati un po' due pestoni sulla batteria per risollevare il mio umore. E adesso un'altra notizia assurda viene dalla Cina. Questa qui in realtà è anche per me oggetto di riflessione, perché sono eticamente indecisa su questa notizia. Tra l'altro proprio ieri, partendo da Spike Jonze, il suo Hair e soprattutto il fantastico pezzo Il mio computer di Raffaella Carrà del 1984, abbiamo riflettuto sull'interazione emotiva tra esseri umani e macchine. Ed ecco, appunto, questa notizia della Cina aggiunge un ulteriore elemento di riflessione, perché si afferma che in Cina i giovani, vabbè, poi giovani, alcuni giovani, però io leggo pedissequamente il titolo: i giovani ricreano i loro ex con l'intelligenza artificiale per chiudere i conti. Cioè, vi dico di più. Qua dice l'articolo: tra i giovani cinesi si sta diffondendo un trend bizzarro: creare versioni digitali dei propri ex usando un modulo open source chiamato X-Skill. Gli utenti caricano quindi su questo software vecchie chat, foto, post sui social, diciamo ricordi di ogni tipo di relazioni passate, e l'AI genera una replica che imita lo stile di scrittura, i tic linguistici, le espressioni, diciamo, più usate dall'ex fidanzato o fidanzata. E alcuni utenti in realtà hanno detto che questo li ha aiutati a elaborare le emozioni, cioè che parlare con l'AI li ha in un certo senso liberati, smontando l'idealizzazione che avevano fatto dell'ex fidanzato, oppure banalmente gli hanno dato anche l'occasione di mandarle a quel paese se non avevano avuto l'occasione di farlo, diciamo, con l'ex vero in carne ed ossa. E quindi mi interessa l'effetto catartico di questa cosa, ma ovviamente ci sono poi delle criticità. Ecco, qui ho riportato le due criticità secondo me maggiori riportate dai critici. Allora, alcuni, ovviamente psicologi, che si occupa più di salute mentale, mettono in guardia contro una nuova forma di infedeltà emotiva, cioè se gli utenti interagiscono con i loro ex in formato virtuale mentre intraprendono nuove relazioni, di fatto è come se la vecchia relazione non fosse davvero conclusa, e questo poi va ad attentare alla costruzione di un nuovo rapporto. E poi anche gli esperti di privacy ovviamente hanno sollevato dei dubbi, perché utilizzare le chat, i post online degli ex partner senza consenso è una zona grigia, diciamo, però potrebbe violare le leggi sulla protezione dei dati personali. Però mi sembra un utilizzo interessante, perlomeno non scontato, delle AI. Quindi adesso abbiamo fatto il salto, non è più soltanto che parliamo con le AI, rischiamo di innamorarci come appunto il film Her di Spike Jonze, ma adesso questa distopia totale possiamo trasformare le AI nei nostri ex. Oddio, per carità, mi viene da dire. detto ciò, ascoltiamo un'altra novità, che è di un artista per cui provo un affetto, poi vi racconterò perché, che è l'ottimo Tormento, icona dell'hip hop italiano, che torna con il pezzo Veleno.

Veleno di Tormento e la mia reaction è Ce volo. No, mi piace un sacco. Beh, a parte che io quando sento i pezzi che nel mix mettono davanti la batteria sono felicissima. Ma poi mi piace un po' questa svolta rock and roll, perché Tormento, insomma, l'evento, il pezzo più noto, insomma, uscito suo negli ultimi tempi è appunto la Street Song che portò a Sanremo lo scorso anno con Shablo, Joshua e Guè. E adesso rock e mi piace perché tra l'altro mi ricorda quella che per me è veramente una grandissima cover. Ve lo giuro, lo dico senza ironia. Non so se voi sapete che se non erro nel 2002 o 2003 venne pubblicata una clamorosa cover di Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli fatta da I Gazzosa, gruppo di pischelli rock che diventarono molto famosi a un certo punto, featuring Tormento che faceva la parte rappata, perché quello era un periodo storico in cui musicalmente andava molto di moda il cosiddetto nu metal, quindi parte rappata ma anche chitarroni e batterie, insomma era il periodo dei Linkin Park per intenderci, per non parlare poi dei Korn, dei Limp Bizkit e di tutto quel cucuzzaro lì. E quello lì veramente fu un grandissimo singolo, secondo me ingiustamente anche abbastanza dimenticato, e veramente, se non erro, non è mai più tornato a frequentare queste sonorità l'amico Tormento. Quindi felicissima che abbia iniziato. Tra l'altro, qua devo dire aneddoto personale, ho intervistato meno di un anno fa Tormento per un podcast che ora non posso dire il brand per cui l'ho fatto, ma lo trovate su Spotify, cercate Giada Renna Tormento intervista, lo trovate. E con enorme sorpresa da parte mia mi sono resa conto che Tormento è una delle persone più spirituali che abbia mai conosciuto in vita mia. Cioè una persona appassionata di filosofie orientali, ma tipo che va in India a fare i ritiri con il santone, si porta dietro Shablo e tutti questi, medita tutti i giorni. Ed effettivamente parlare con lui ha quasi generato in me una conversione mistica, perché mi ha restituito così tanta pace e mi ha detto poi delle cose oggettivamente interessanti su come affrontare la vita e le difficoltà dell'esistenza, che io vi giuro, lo dico, ripeto, senza ironia.

Sono uscita da quell'intervista abbastanza cambiata. Per esempio, mi era rimasto molto questa frase che lui ha detto, che gli artisti è come se avessero un'antenna sopra la testa con cui recepire le cose, e il compito di ogni bravo artista, insomma ogni artista fedele alla propria arte, è diciamo tenere pulita quell'antenna, andando poi a lavorare su se stessi, ripulendo diciamo le proprie energie, decostruendosi dai propri turbamenti. Quindi Tormento, una delle persone più sagge di questo paese, che adesso tra l'altro è anche tornato con un pezzone, perché comunque bene o male Tormento saranno, sono più di 30 anni adesso che è in attività, e comunque ragazzi ancora spacca, e se lo vedete dal vivo veramente è incredibile, da tutto. Quindi bella per Tormento. E andiamo avanti con un'altra novità di oggi. Questa è la novità un pochino più pop. Questa secondo me in odor di canzone dell'estate, Le ragazze di Clara featuring San Giovanni.

Le ragazze di Clara San Giovanni, una delle nuove uscite di questo venerdì che, come ogni venerdì che Dio ci manda in terra, noi a Wunderkammer andiamo a ripercorrere le nuove uscite del giorno. Io sono Giada Arena e esprimo la mia opinione su questo pezzo, ma forse meglio di no. No, allora devo dire, sonorità divertenti, sempre un po' sta bossa nova che devo dire qua, da quando il pop italiano ha scoperto il Latino America è veramente un'appropriazione dietro l'altra, però sonorità molto carine. Farò finta di non aver sentito questo testo, che veramente, ragazzi, forse possiamo fare di meglio, dai. Nel 2026 le ragazze sono quelle che arrivano in ritardo e stanno con altre ragazze, che belle le ragazze, sono amore, sono bionde, raga, dai. No, scusate, perché veramente è incredibile, uno pensa

sempre, che dice va bene, 2026, questi stereotipi di genere ormai superati, ormai siamo tutti più fluidi, ci raccontiamo anche in maniera diversa. No, niente, comunque le ragazze sono quelle che arrivano in ritardo e stanno con le amiche. E vabbè, comunque io tra l'altro odio arrivare in ritardo, sono un'anticipatrice cronica, quindi veramente una vita di solitudini immeritate. E va bene, allora andiamo avanti con un'altra notizia. Prima abbiamo citato il Sud America, questo arriva dall'Argentina, più precisamente da Buenos Aires, dove il 17 maggio si è tenuto il cosiddetto Ratapalooza, cioè un grande evento per promuovere l'adozione di roditori allevati in strutture scientifiche o usati nei laboratori di ricerca una volta che gli animali non sono più utili oppure sono in sovrannumero, magari si sono riprodotti abbondantemente. Ecco, appunto, in Argentina, un paese dove tenere ratti e topi come animali domestici assolutamente legale, purché non siano comunque selvatici e quindi vengano controllati a livello sanitario, ecco, in Argentina c'è questa associazione che si chiama Team Ratas, che organizza una serie di eventi per attirare famiglie adottive e quindi per convincerli di quanto siano adorabili i topi da laboratorio, i ratti, insomma, con cui vengono fatte le ricerche scientifiche. Quindi c'è questa sorta di fiera dove tutto è a tema topo. Per esempio ci sono delle bancarelle che vendono dei portachiavi, tazze, adesivi, fermagli per capelli a forma di topi e ratti. Ci sono poi anche queste adorabili creaturine salvate dai laboratori e appunto il ricavato di questo evento viene utilizzato per le spese veterinarie e il cibo dei roditori, che appunto vengono accuditi dai volontari prima di venire adottati. E si stima che l'associazione negli ultimi 10 anni abbia salvato più di 8.000 roditori. Sono tantissimi e non avevo mai pensato, effettivamente, questo devo dire molto poco antispecista da parte mia, non avevo mai pensato che fine facessero tutti i topi usati nella ricerca scientifica dopo la ricerca scientifica. E quindi grazie a questa notizia che ho scoperto per caso da Buenos Aires ho saputo che ci sono associazioni ed eventi come appunto il Ratapalooza che vanno a promuovere l'adozione di queste creaturine. Devo dire, ecco, i topi sono, penso, letteralmente gli unici animali nei confronti dei quali ho una fobia. E non so se chi di voi è mai stato a New York, vi dico solo che ci sono stata qualche anno fa in estate, andavo in giro con i sandali e scappavo, cioè veramente delle scene pietose di me che evito i tantissimi topi che popolano la città, veramente dei topi enormi, in particolare quelli di Little Italy, perché sarà che mangiano bene il cibo italiano, sono veramente giganteschi, grossi come dei neonati, e io che scappo e saltello e mi rovino la reputazione a New York. Però ci sono persone alle quali piacciono i topi e quindi invito tutti voi ad adottare queste creaturine dopo che hanno dato, insomma, il loro contributo alla ricerca scientifica. Ascoltiamo un'altra novità, D'addio di Brescia.

Bresh, da Dio, vabbè. Niente, andiamo avanti. Vabbè, canzone dell'estate, dai, non è che qua mi devo aspettare, non lo so, il free jazz giapponese o l'afrobeat congolese o non so, citare altra grande tradizione musicale internazionale per farmi dichiarare come grande esperta di musica, il rock psichedelico dell'Anatolia. E queste sono le novità del giorno, arrivano dal pop e siamo qui. Siamo qui, le abbiamo sentite, le riascolteremo probabilmente. No, ma andiamo avanti perché un'altra notizia buffa che arriva dagli Stati Uniti, Atlanta, in Georgia. E come sapete io un filone che amo molto quando vado a fare la mia rassegna stampa è quello di automi, robot, cose automatizzate che impazziscono. Vi ho raccontato quella volta del robot cameriere del Hot Pot in California che era impazzito, aveva lanciato le bacchette dappertutto e l'hanno voluto portare con la forza fuori dal ristorante. Vi avevo raccontato del robot antropomorfo che a Macao in Asia ha seguito di notte una signora di 70 anni che è morta di paura e ha chiamato la polizia perché c'era un robot che continuava a seguirla senza motivo. E adesso questa notizia che io trovo se possibile ancora più inquietante, che viene dagli Stati Uniti, da Atlanta, dove delle automobili a guida autonoma Waymo sono praticamente impazzite, cioè praticamente i residenti del quartiere Battleview Drive, che è un quartiere residenziale della città, hanno riferito che soprattutto la mattina presto decine di automobili a guida autonoma di marca Waymo continuano a circolare per le strade andandosi a incastrare nei loro vicoli ciechi, cioè per qualche ragione partono da soli, vanno nei vicoli ciechi, tipo decine di macchine, e poi si rendono conto che hanno speso e tornano indietro. E appunto un residente ha raccontato: ieri mattina avevamo 50 macchine che sono passate tra le 6 e le 7 e i residenti affermano di aver avvistato le prime circa 2 mesi fa. E probabilmente ci sarà stato un problema del software che per qualche ragione fa partire queste macchine la mattina e le fa infilare nei vicoli ciechi. E i residenti comunque hanno girato dei video, e uno di questi video che ho visto, cioè comunque sono dei video molto inquietanti, uno di questi video mostrano diversi veicoli, secondo me insomma almeno una decina, che percorrono una strada del quartiere, girano intorno a un vicolo cieco, cioè tipo si incastrano e poi tornano indietro dai rispettivi proprietari nei garage di ruolo. Non so perché succeda questa cosa, però le immagini mi hanno colpito così tanto che ho detto: fate attenzione alle vostre automobili a guida autonoma che la mattina tra le 6 e le 7 non se ne vadano a zonzo nei vicoli ciechi, anche perché è proprio l'orario in cui chi va al lavoro presto esce e gli serve la macchina. Quindi pensa se uno esce e non c'è la macchina perché è andato a farsi una passeggiata con le altre macchine autonome nei vicoli ciechi di Atlanta. Bizzarro, buffo. Adesso invece passiamo da Atlanta a Milano, dove Lumiero ha ambientato il suo nuovo singolo, che è Cascasse il Duomo, che spero davvero sia quello di Milano, perché se è quello di un'altra città ho fatto una figuraccia.

cascasse il Duomo di Lumiero. Adoro canzone dell'estate, ve lo dico adesso, 22 maggio, basta, ho trovato la mia canzone dell'estate, questa che suona come una canzone degli anni 60, quelle hit che ben conosciamo, Luglio col bene che ti voglio, Vianello, non Raimondo, Edoardo, e Lumiero, giovane cantautore buffo e stravagante che usa il formato della canzone estiva anni 60 per questo manifesto antilavorista. Fantastico, se, questo clash tra musica e testo mi fa esplodere la testa, l'adoro. Tra l'altro, appunto, cascasse il Duomo e non voglio lavorare mai più, parole che dice Lumiero, sono probabilmente delle frasi che io ho pensato mentre dopo 7 anni a Milano mi stavo trasferendo di nuovo a Roma, più precisamente ai Castelli Romani, perché devo dire, una città che dà molto ma che chiede molto. Poi effettivamente dicevo sì, non voglio lavorare mai più, vado ai Castelli a mangiare i panini con la porchetta, ma la verità è che ormai la mia etica del lavoro, a parte che è sempre stata molto, diciamo, calvinista, protestante, milanese, perché ho fatto l'elementare dalle suore, quindi ho un grandissimo senso del dovere, e quindi appunto io pensavo adesso cambierò aria, il lavoro non sarà più la mia vocazione, quando poi in realtà io adesso sento molto il senso di responsabilità, quindi realisticamente se mi chiedete di fare una cosa io ve la consegno una settimana prima, mi sbatto il triplo di qualunque altra persona e niente, so così, quindi etica del lavoro milanese, ma insomma cascasse il Duomo, divertente, mi piace questa canzone. Ora, adesso, che dite? Andiamo subito a un altro pezzo? Ma sì, dai, che sono le 19:20, il tempo è tiranno, ascoltiamo un altro pezzo e poi vi racconto l'ultima delle notizie buffe del giorno, che per me merita, forse è la più interessante. Vabbè, ascoltiamo Olivia Rodrigo col suo nuovo singolo intitolato The Cure.

Olivia Rodrigo con The Cure, che stella, che carina. Devo dire, a me questo pop vagamente roccheggiante, ma in maniera molto diluita e rassicurante, fa tenerezza e fa simpatia. Quindi dai, Olivia Rodrigo. Allora, adesso, a proposito di rock, vi vado a raccontare la mia notizia preferita di questa rassegna stampa. Oddio, devo dire preferita, pari merito col gorilla in Inghilterra e la statua del gorilla messa sulla casa della signora. L'abbiamo detta a inizio puntata, se vi siete collegati dopo mi dispiace, vabbè, se mi scrivete poi ve la racconto in privato. E allora, la notizia è la seguente.

Anzi, no, in realtà vi voglio anche raccontare un po' come l'ho trovata questa notizia. Perché io avevo trovato prima una notizia e poi una notizia sulla notizia che ha reso, se possibile, la prima notizia ancora più interessante. Vi spiego. La prima notizia era: Mick Jagger, leader dei Rolling Stones, è a Stromboli perché è nel cast del nuovo film di Alice Rohrwacher, che devo dire per me. Grande appassionata di cinema, di musica, di Alice Rohrwacher e soprattutto già fan sulla carta di questo clamoroso film che sta girando, intitolato Three Incestuous Sisters. Dio, difficilissimo da pronunciare. Three Incestuous Sisters. Tre sorelle incestuose, con Dakota Johnson, Jesse Buckley, Saoirse Ronan, il mio amatissimo Josh O'Connor e Isabella Rossellini, e i suoi genitori, appunto la Ingrid Bergman e Rossellini padre, tra l'altro videro nascere e fiorire il loro amore proprio a Stromboli, per il bellissimo film Stromboli di Rossellini. Vabbè, non siamo qui per fare storia del cinema, ma per dire, per me era già interessante questa come notizia, con Mick Jagger, in film di Alice Rohrwacher, interpreta il guardiano del faro, pare, il guardiano del faro di Strombolicchio, il piccolo isolotto davanti a Stromboli, che pare insomma uno dei fari più iconici del Mediterraneo. Io non ci sono mai stata, quindi me lo direte voi, e soprattutto pare che nel film interpreti il padre del personaggio interpretato da Josh O'Connor. Quindi io già lì mi stava esplodendo la testa, dicevo: ma do, Mick Jagger recita nel film della Rohrwacher a Stromboli, fa il padre di Josh O'Connor, cioè sono tutte informazioni che mi fanno venire il batticuore. Ebbene, è successa un'altra cosa che rende questa notizia ancora più meritevole di venire annunciata in diretta, cioè che un paio di giorni fa i carabinieri sono intervenuti perché c'era la festa di fine riprese di questo film a Stromboli, hanno messo la musica e sono arrivati i carabinieri, che hanno trovato lì Alice Rohrwacher, Mick Jagger, Josh O'Connor, Isabella Rossellini, Saoirse Ronan, Dakota Johnson, Jesse Buckley a Stromboli. Arrivano i carabinieri e gli dicono: scusate, potete chiudere la musica? Perché a quanto pare il mercoledì non si può mettere la musica, cioè una cosa che non ho capito, però a quanto pare questa è la notizia proprio che dà Repubblica, tra l'altro. Il mercoledì niente musica a Stromboli. Quindi, insomma, anche le feste private hanno delle regole specifiche per cui non si può mettere la musica senza comunque autorizzazione. E anche se poi, secondo alcuni testimoni, la musica era diffusa da una piccola cassa tipo Bluetooth, un volume basso. Quindi, vabbè, immaginate la scena, cioè io veramente pagherei per essere una mosca e assistere a questa scena. C'è veramente una roba proprio da commedia all'italiana anni 60, incredibile. Quindi niente, se siete di Stromboli, per favore, o dei paraggi, o conoscete, frequentate quella terra, per favore datemi più notizie. Voglio sapere proprio la dinamica dell'accaduto, perché ripeto, immaginate la scena: musica da una cassa, spiegamento di forze, carabinieri che trovano lì tipo le persone più fighe di questo pianeta e gli dicono: scusate, spegnete la musica. Ma è bassa, maresciallo. Ma queste sono le regole, non le faccio io. Fantastico, fantastico. Quindi sentivo l'urgenza di raccontarvi questa notizia. E adesso, in realtà, visto che siamo addirittura d'arrivo, io vi faccio sentire una dietro l'altra due novità di oggi, quelle che ci rimangono, che sono Lettera a Tedua di Tedua e Shun e Flamenco Paranoia di Samurai J, disco nuovo uscito oggi. Vi lascio con questi due pezzi e intanto io vi saluto, vi auguro un buon weekend, vi auguro un buon venerdì sera, vi consiglio di seguire il profilo Instagram di No Name Radio, dove tra l'altro stanno uscendo tutta una serie di video che io stessa ho realizzato ai David Donatello, al Salone del Libro, durante Wunderkammer, ma questo weekend verrà anche raccontato da Milano il Miami Festival. Quindi seguite sempre No Name, recuperate le puntate di Wunderkammer che non avete ascoltato e, perché no, date pure un follow, un follow a me, Giada Arena. Scrivetemi dei messaggi in cui mi dite se quello che faccio vi piaccia, oppure

vi ripugni, perché così almeno posso capire come fare le prossime puntate, che tra l'altro qua siamo addirittura d'arrivo, 3 settimane e Wunderkammer è finita, quindi mi raccomando. Vi saluto, vi lascio a Lettera a Tedua e Flamenco Paranoia. Buon weekend!

sa cantare. Te dua crede di farli intellettuale. Te dua deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole fa il cazzo che gli pare, e

0: Intero.
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette, far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: Figo che sei, assurdo, assurdo. Assurdo. Assurdo.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Un amour éternel qui dure aussi longtemps.

Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto. Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

voce bassa. A pochi mi piace quella ragazza. E di Caracas, hai detto che se piace pure a me. Niente mi diverte se non sei con me. Metti la mia tutte e fumi in arghile. Nella mia felpa e lasci il macchi esce. Oggi il mio T-Max mi porta.

ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: scrivere una hit che non è una hit, di quelle che ti vergogni mentre le canti, che non piacciono a nessuno, ma le sanno tutti quanti.
1: Tranquilla, non do-

non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Le ascolta Bel Air se cita un botto.

0: Sto togliendo i sassi dalle Nike e sto uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password? Eri finto pure a festeggiarmi quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz.
2: Ho dei sassoni.

resisto a lei, ma è uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema.

turn my headphone down a little bit. Yeah.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

cantare. Te do a credere di farli intellettuale. Te do a deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole, fa il cazzo che gli pare.

0: Ero
1: quasi che capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette,
2: sì, sì,
1: per
2: tra sì,
1: dico,
2: sì.
1: Far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: Figo che
1: è assurdo,
2: sei.
1: Assurdo,
2: è assurdo, assurdo.

0: Sudari.
1: Eravamo quei ragazzi lì, una maglietta dentro i jeans. Ricordi che sognavi l'America con i drive-in. Tuo padre ti voleva qui, non piangere.

0: day.
1: E one, and two, e one, two, three. No, no, sono sbagliato. Io sono jazz, cool come Chet, freak come Net, freak come manco l'umore che fa swing come Duke. Sì, però per lo più kind of blue. E scrivo bassi che tirano come Mingus. Corro forte come Bebop, come

Yo, gang gang. Claudini, Uruki, mi ha fatto il G. So che fine farei con in pancia due buchi. Sto con i miei trughi, ballo la danza del tu. Me lo succhiano in un set fotografico, un face shooting. Quanto ci impiega a spiegare il mio mondo a degli sconosciuti? Meno di quanto farei con te, anche se ci siamo cresciuti. Da come mi pongono un porco saluti. I corpi sono steli, con diritti e pensieri taciuti.

sanno scherzare, fotti con un sadico. Io non scommetto, gioco con la matematica. Se i soldi sono carta straccia che muovi in cut-out. Per dargli anima, le storie in cui parli non le sopporto. Preferisco quelle in cui mostri il corpo. E se sei sopravvalutato, è una bugia che ci diciamo dopo.